0: Che, e di cui confessa che te hace bien.
1: Vive Radio le da vida a tus recuerdos.